0: sua brava historia.
1: Spagliamo il camino.
0: Credo sofferto un inglese, un signor. Lord, un minor che sia. Vuole al musicista.
1: Via, ne parliamo da fuoco.
0: Esca da me.
1: Ma
0: vieni presento. Ma c'è tali domando.
1: Ciò dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è tali domando. A quando le lezioni. Risponde in che minciam. Un quartare e un papagallo, ma dito al primo piano. Poi son giù

0: posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, li prego, servatevi al tu per tu.
1: E torni il barba blu.
0: Inizia con un pignolo.

0: mamma, proprio magra.
1: No, poi no.
0: Le donne magre son grattacapi
2: e spesso sopra capi.

0: scienza la prima volta d'un barbitonsore. Mi datemi il ridicolo oltre c'è ad un rasoio. Andiamo!
1: Andiamo!
2: Andiamo!
1: Andiamo!
0: Andiamo!

questo mar rosso mi ammollisce assidrà. Come se al dosso mi piovesse in spille,

0: quella cagliacciaia che cuore di musetto.
1: L'amore è un caminetto che sciupa troppo
0: e in fretta.

0: decisa la lite, pagare la sposata, urra mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'un che adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagare o sposare.
0: Bravo Don Curzio, bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
4: In che superba?
2: Siam tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, le ti ha prestati 2000 pezzi duri.
4: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: Dove sono?
4: Chi sono?
2: Lasciate ancor cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli.
5: Qualche bambino trovato?
4: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
4: Loro le gemme e i ricamati panni, che ne più per anni mi ritrovarono addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
0: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
4: E a voi chi disse?

e con questo insegnò disse al poltrone: sento che il conte Orlando angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: appetito.
1: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
2: Cavalier, non son nato.
1: Potrai ben divenirlo.
0: No, obbligato.
3: Dove sarà?

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di velen, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Arriero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io son Pasquale, scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello scuro, in pugna il brano, calla di la visiera, che forte pugnar!
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi alla cavallo!
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita, così un eroe decimentar la vita.
2: Incontri Orlando dappertutto, signor, fino a cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria, andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
2: A me cosa bramate?
0: Ah, sventurato! Deh, soccorrete un povero affamato!
2: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero estimato.
2: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato.

0: di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Questo

0: né darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
1: Chi Basilio Birbo?

0: Come? Nei feori suoi non l'hai il conte abolito?
1: Ebbene, ora hai pentito e par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. E caro signor conte, ci vogliamo divertir. Trovato, va bene. Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, fi, grappello.
0: Coraggio, mio tesoro.
1: E tu?
2: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.

0: beata madama in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io? Cosa volete?
1: Oh, cor mio, che accidente, cor vostro.
2: Cosa avete?
1: Conte, ieri perché trovò messo il marmarina.

0: prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto. Parla di io non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Vincente.
0: E mia senz'altro.
1: Guarditevi la bocca, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza votato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai nato?

praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'è la dama mia speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Sopra pizzo intanto è mie, faticose traversie.

quest'abito addosso e faccio la mia figura, vuol rimanere unita allor che mi vedrà. Ma zitto, che qui vieni, m'ascondo qua.

quel grugno o sia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malisse, mi chiamavano tutte Bon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belle a incantar col mio violino.
1: Avvi?
0: Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ma...
0: Taci! E dall'altra...